0: cuore di papà, non essere triste. Il tuo regalo per la mamma è molto carino. E sono sicuro che se la mamma fosse qui con noi, ti stringerebbe forte forte nel suo cuore.
1: Papà, tu crois que maman va revenir? Dis papà, tu crois qu'elle m'aime encore?
0: Sì, cuore mio, e per questo un giorno la mamma ritornerà per te, che sei tu il più bel tesoro della sua vita, e noi festeggeremo il suo ritorno insieme.